0: Aduh, agan semahat kurang rawuh agan.
1: Diterima dola. Kesila mari di dieu.
0: Parantos ulang. Sareng saha deui?
1: Jusa tajinga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.
0: Ah, woi. Boro-boro.